volta ci stringeremo forte per ogni basso a fa. Domani vera giorno e posa concerà. Non ti ne va pensiero, bel ci occhi benerà. Udo gore viero mi voglio abbandonà. Udo gore viero che mi va giega un po'. E mi vate ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerai io vedo per tutto ciò che fu.

se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta, se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta, se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire, per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

occhi grandi, occhi strani, occhi vuoti, occhi lucidi, occhi da idioti. Ti guardano andare via, occhi pieni di gelosia, dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata, anche oggi ho trovato.

vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno, non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno, ed anche la neve sciogliendosi ha scoperto la strada più nera, ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.

saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa. E se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato, ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo